0: che sal cofo del bandito e che stanotte e mezzanotte vada alle palme.
1: Quella di che torrena è una canaglia, asti non vi fidate.
2: Vedetta di donne innamorata, io di modo ben stengo l'invito.

0: L'hanno preso per la sua volta. Figlio di care, mostraci la tua gloria faccia. Tu sei con Miras. Sono fuggito di anni, se volete riporto sul nostro braccio.
1: Questo sole di ciolato ci canna.
0: Oh, non ingollo.
2: Conosce nostro figlio, che ha poco più d'un mio.

Confessioni mi seguono per passo i nostri, presto il trifon fischio, se c'è il colpo.

0: Quante?
1: Una.
0: Due.
1: Due assi e un paio.
0: Niente.
1: Pari, son chiari, evviva.
0: Ora la decisiva.
1: Sì. Taglio.
0: Prez, mi duole, devi amare parole.
1: Scarta.